afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no ko pa. Enti ya di